kie, tsenpa mangpo le zhubie nyamzhi rogzhe rogha kie. Xiangchong ka tang, chongzo, gwendi, lobzhe che su chemchong rogzhe chego biyo shi. Rogzhe to, pyoja genyi ki to ne, mangzo tang, shunu, lojun so mizo ki gogo shirsung, che di che di. Shirim ki chimlu yungkyab le tun ki mengshi den tu tang yu shi. Nyechara, logo chongki sengri zong ki loma jikzu che ne, xiebzhong ki laklin chego biyo tang. Xiebzhong chokbe nga chi su, sengri zong ki wishu logan tang, gen kam ling, gun zhong dipzu dinshi so su gyo ne, xiechor chik dun ki go ne, loma soro. Lubzi xieza lebo tang, pe yu ki pike xito tuwa che to. Loma cui lobzhong yaku che ju tang, pe yu zu chun ki che, lang zu jesu biyo gyo la gui di tang yu shi. Sembo plenge, ten ti pen zhong san jo nyam cha li chen ki zum ji gengu wa, a xiro la tang, di jen zhong ga la, xiebzi qian gui nang kien, lawa cilin la, zhebab zhesu nang kien, cai ying sheng la, nian chun shu kien, pob zhuman la tang zhe cilin jie yin, ten ti pen zhong san jo nyam cha li chen, nian chun shu cao.